0: teneka wanzere na yanga tala ala ki usina ya ta cafeteria ibara la mingi tena nzere na yanga tala tena langba ti chayi
1: mon ami midar milondu barnabé ki kai luc e wing temuni iberti bangai
0: ireti monzo koni la pharmacien
1: pekanda kangela kakuina kandai ana jadu na sai.